0: Lapa kabab kimunu ele?
1: Yes. Onali, onali, onali, onali. Uemba kabab.
0: Oh, banane.